senza sol di giusto mondo, io non ho posto tempo lungo, e deve sognare, fermar ciò che vuole l'estro là, marne canza sol di giusto mondo, io non ho posto tempo lungo.